Motolo adi. Wau. Motolo anabu. Otong. Buhuta. Lo ulipu. Lo Indonesia. Opato. Motolo ulipu. Tauli lo ilo mata. Lo dulu lo hupa. Lo utolia. Olimo. Motolo.